99,3 FM Fox Radio Bali Voice of Sanga-Sanga. Ari Kencana, Nelly Ambarawati melidulang di penginapan. Ingat sama tahun Fox Niki, sederu mau pamit Niki, aduh kecak kesik Niki nge, Bu Joni, Pak Joni ne. Sinampura yang dumun tadi kehetikan yang luar biasa Niki nge, dumogi Niki, Bu Joni, Pak Joni sing ngambul nge. Banyak male wawani Niki di hari Kamis manis Bu Joni nge. Jangan lupa Niki ingetin Gus Dika Niki, jak sama tahun Fox, anilianan, anilianan, anilianan, anilianan, anilianan, anilianan, anilianan, anilianan, anilianan, anilianan, anilianan, anilianan, anilianan, anilianan, anilianan, anilianan, anilianan, anilianan, anilianan, anilianan, anilianan, anilianan, anilianan, anilianan, anilianan, anilianan, anilianan, anilianan, anilianan, anilianan, anilianan, anilianan, anilianan, anilianan, anilianan, anilianan, anilianan, anilianan, anilianan, anilianan, anilianan, anilianan, anilianan, anilianan, anilianan, anilianan, anilianan, anilianan, anilianan, anilianan, anilianan, anilianan, anilianan, anilianan, anilianan, anilianan, anilianan, anilianan, anilianan, anilianan, anilianan, anilianan, anilianan, anilianan, anilianan, anilianan, anilianan, anilianan, anilianan, anilianan, anilianan, anilianan, anilianan, anilianan, anilianan, anil